ano achi e betu ya hofu e be hyehun kran ya di atoa na wotwe ne so ya di sia